0: Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
2: Umano, torna la Sfinge.
1: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
2: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
1: Ma quale taxi? Questo è un rishow. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
2: Ed è solo l'inizio.
0: Pomeriggio Number One. Da lunedì 31 agosto, dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: rottura di Barone.
1: Ma non è vero, non è vero. Perché tante volte tu lo apri e devi buttare via la prima parte perché c'è la muffa. Io mangio tutto, io mangio anche le croste, figurati.
0: Che lo lasci lì, certo, pieno di muffa, cammina da solo. Cosa
1: ma fai, certo, il gorgonzola ne è una prova.
0: Giustamente, lo mangi, poi vai dritto al pronto soccorso.
1: Vabbè,
0: e
1: ma che vuol dire? Allora, per evitare il pronto soccorso, avvolgetelo nella carta forno e lo mettete nel frigo. Che faccio?
0: Grazie, ridere, Sergio, grazie.
1: Sei grazie. Sei insopportabile, guarda.
0: E sai altre? Te ne vengono?
1: Sì,
0: non avevo dubbi.
1: L'acqua bollente, dopo te lo dico.

0: Il pezzo si chiama Danceteria ed è il singolo nuovo di Madonna su Radio Number One. Insieme a Manuela Doriani, Sergio Sironi nel Summer One. Sironi e i suoi consigli pratici.
1: Allora, ci sono dei consigli pratici per quanto riguarda l'universo della cucina. Tante volte non abbiamo il tempo per far bollire l'acqua perché ci vuole del tempo. Allora voi prendete così, prendete un pentolone e fate bollire tanta acqua. E poi fate delle bulle da.
0: Non hai tempo per far bollire l'acqua e fai bollire tanta acqua.
1: Sì, quella volta che avete tempo la fate bollire e poi la mettete nelle bulle da 2 litri, le mettete nel congelatore, così poi quando ne avete bisogno la tirate fuori ed è già bollita.
0: Vabbè, niente, ce l'abbiamo abilitato tra poco.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: No, dai, si è accorciato.
5: Sì, si è accorciato.
6: Oh, ragazzi, si è accorciato.
4: Fabiana, si è accorciato.
7: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
4: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
7: Quindi si chiamerà solo...
4: Gli Spacca Notizie!
8: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
9: La musica che cerchi è qui.

0: viabilità.
1: Ben ritrovati da Deni Nardi, diamo un'occhiata al traffico. A1 Milano-Bologna, code tra Terre di Canossa Campegine, allacciamento A22 Modena-Brennero in direzione Bologna. A14 Bologna-Ancona, code tra allacciamento A1 Milano-Napoli e allacciamento A13 Bologna-Padova in direzione Ancona. A4 Milano-Brescia, code a tratti tra Cormano e barriera di Milano Est in direzione Brescia. A4 Venezia-Trieste, code alla barriera di Trieste-Lisert-Monfalcone Est in direzione Trieste. A50 tangenziale ovest di Milano, incidente tra Trezzano e allacciamento 7 Milano-Genova in direzione allacciamento 1 Milano-Napoli. A52 tangenziale nord di Milano, code a tratti tra Monza Sant'Alessandro e Cinisello Balsamo Robecco in direzione A8 A50 Ro. A10 Genova a Ventimiglia, code tra Genova Aeroporto e allacciamento 7 Milano-Genova in direzione Genova. A7 Milano-Genova, traffico tra allacciamento 12 Genova Rosignano e allacciamento A10 Genova Ventimiglia in direzione Genova. Sempre sulla 7 Milano-Genova, code allo svincolo Genova Bolzaneto in direzione da Genova. A1 Firenze-Roma, code tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma. E per il traffico è tutto. Buon viaggio.

0: cantata da quelli che noi immaginiamo come degli omini piccolini con le vocine che si fanno chiamare The Jungle su Radio Number One. Allora, piccolo riassunto delle puntate precedenti. Sergio Sironi questa mattina ci ha illuminato sulla conservazione del formaggio in frigorifero per far sì che non si formi la muffa, quindi avvolgerlo nella carta da forno e metterlo nella parte alta del frigorifero.
1: Arriva un messaggio che recita: ma se il caldo va in alto, come fa ad essere più freddo lo scompartimento più alto?
0: E
1: semplice,
0: la risposta
1: semplice. L'aria fredda, come dici tu, tende a scendere, però cosa succede? Il freddo non viene prodotto in basso, ma in alto, vicino all'evaporatore, giusto? Si chiama così, che è la parte che raffredda, e succede così: l'evaporatore raffredda l'aria nella parte alta, questa fredda scende lentamente e diventa un po' più calda sotto. Quindi, certo, ripiano alto 2 gradi, in mezzo 4 gradi, nella verdura 6-8. C'è un'unica eccezione che sono i no frost. Nei no frost, quindi, che hanno la ventola, il freddo è omogeneo.
0: Ok, ho capito. Allora, volevo chiedere gentilmente agli ascoltatori di Radio Number One: se avete delle domande, chiedete a ChatGPT, per favore. È lì apposta, l'hanno creata apposta. Ci hanno lavorato anni e anni.
1: Lo so, però, sai, fa sempre piacere. Fa sempre piacere.
0: Lo so.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado.

0: Animals, canzone di qualche anno fa, 2014 per essere precisi, dei Maroon 5 su Radio Number One nel Summer One insieme a Sergio Sironi e Emanuela Doriani. Se non hai altri consigli pratici sulla...
1: ci sono due amici che hanno consigliato. Uno ha detto però bisogna salarla l'acqua prima, così quando la tiri fuori è già salata. Ha ragione.
0: Ah, cioè, perché era il consiglio dell'acqua, quando non hai tempo di far bollire l'acqua, di farla bollire in un pentolone gigante e poi metterla in freezer per averla già bollita.
1: Però se non aggiungi il sale è inutile.
0: Ma i nostri ascoltatori ti vengono dietro comunque, tra l'altro, ti assecondano. E l'altro messaggio cosa diceva?
1: Diceva che c'è più soddisfazione a farsi dire le cose da Wiki Sergio.
0: Da Wiki Sergio, è vero, hai ragione. Anch'io senza Wiki Sergio la mia vita non sarebbe la stessa. E quindi continuate a chiedere, chiedete quello che volete. Tra l'altro, Sergio Sironi è veramente una di quelle persone, io lo chiamo Zichichi, è una di quelle persone che rispondono a qualsiasi cosa. Che tu gli chieda una cosa, non lo so, sulla ristrutturazione di una casa, piuttosto che appunto la cucina, qualsiasi cosa, tu hai una risposta per tutto.
1: Dipende.
0: La cosa che non capisco è se le inventa o se poi sono giuste, perché nella maggior parte dei casi io sono ignorante come una capra e quindi
1: 50-50.
0: Qui no, nel senso, sono ignorante come una capra, quindi ho fatto un pentolone di acqua bollita e l'ho messa in freezer. Adesso vediamo cosa succede, certo, con la pasta che farò. Vedrai che soddisfazione. C'è Tommaso Paradiso su Number One.

0: ascoltavamo questa splendida canzone di Tommaso Paradiso, che a me personalmente piace moltissimo. Si chiama Forse, su Radio Number One.
1: Summer One.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.

0: Genie in a Bottle, cantava nel 1999 Christina Aguilera, era esattamente il 22 giugno del 1999, buongiorno. Il giorno in cui usciva questa canzone, che era poi il singolo di debutto di Christina Aguilera, e, singolo di debutto che ha venduto qualcosa come 8 milioni di copie.
1: una toccatina, via.
0: Però pensa, ho capito, una persona che, vabbè, lei aveva già fatto delle cose perché era su Disney Channel con Britney Spears, eccetera, però insomma diciamo che è il primo disco che ha fatto suo, no? Vendi 8 milioni di copie, diventi Christina Aguilera, da Christina Aguilera diventi Christina Aguilera e niente, insomma, tanta roba.
1: Tu quando lo fai il disco da 8 milioni?
0: Quando faccio il disco d'esordio, non lo so, credo mai, considerando che sono stonata come una campana, credo mai. Tra poco parliamo di vacanze, cari amici. Gli studiosi, gli scienziati dell'università del Massachusetts ne hanno scoperta una nuova. Oh. E io non vedo l'ora di raccontarvelo. Il disco giusto, che mi fornisce un assist straordinario, è quello che stiamo per ascoltare, del nuovo di Karol G e Manu Chao.

0: Mamma, che impressione che mi fa Manu Chao, è ben inquietante questa canzone di Karol G. Tutte le volte che lo sento mi sembra, sai, no, mi sembra, capito, il mostro cattivo, quello che c'è sotto il letto, che se metti il piede fuori dal lenzuolo te lo prende. Allora, era Manu Chao con Karol G, o viceversa, con Viajando per il Mundo su Radio Number One. Come ti dicevo, insomma, parliamo di vacanze, un assist meraviglioso, perché Viajando per il Mondo, girando il mondo, quindi vacanze. Abbiamo chiesto più volte ai nostri ascoltatori quanto tempo deve durare una vacanza per rigenerarci davvero.
1: Due anni.
0: Ah, è vero, se uno lavora tanto sì, in effetti sì, come darti torto. E i nostri ascoltatori ci hanno fornito anche durante la combriccola delle risposte diverse a seconda, insomma, del loro gusto, del loro bioritmo e del loro fisico. Secondo la scienza, secondo gli studiosi dell'università del Massachusetts, servono almeno 8 giorni per rigenerarsi davvero. La vacanza ideale deve durare 8 giorni, cari miei. Quindi tu che vai in vacanza 3 settimane, rettifica subito e torna tra 8 giorni.
1: È troppo tardi, purtroppo, non si possono più rettificare.
0: Ecco, il relax non è automatico, aggiungono, appunto, insomma, motivano questi scienziati. Corpo e mente hanno bisogno di rallentare gradualmente. Immergersi in un'attività coinvolgente aiuta a dimenticare il lavoro. La natura ha un effetto rigenerante potente anche senza andare lontano, quindi è sufficiente, appunto, non lo so, magari avere un giardino con una piscina, vero, come Sergio Sironi. Sergio Sironi è l'amico con la piscina, l'estate serve l'amico con la piscina, ecco, io ce l'ho. La qualità della compagnia, tra l'altro, influisce anche sul benessere più della quantità di giorni. Quindi, per staccare davvero, 8 giorni è la vacanza ideale.
1: Perfetto, perfetto. Adesso io parto, ciao.
0: Adesso io parto, ciao. No, beh, io infatti più o meno faccio la stessa cosa. Cioè, a me piace suddividerle nel corso dell'anno. Cioè, non mi piace fare tutto insieme. Mi piace fare magari una settimana in inverno e una settimana in estate. Così, per non saperne leggere né scrivere, mi sembra la soluzione migliore.

0: sono le 9 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Radio Number One Notizie.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Bagara ieri alla Camera sul caso del Mastro. L'Aula con voto segreto ha negato l'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore Mauro Caroccia, ritenuto dalla Procura di Roma prestanome del clan mafioso dei Senese. I voti contro l'uso delle chat e a favore della relazione della Giunta per le autorizzazioni sono stati 206, tutta la maggioranza, 133 quelli a favore del sequestro. Infuocato lo scontro politico che ha raggiunto l'apice quando Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia, ha sparato a zero sull'opposizione e ha tirato in ballo la memoria dell'ex capo dello Stato Scalfaro. Sulle barricate le forze del centro-sinistra, i deputati di AVS si sono bendati gli occhi, fuori le chat, la richiesta dei 5 Stelle che hanno agitato i cellulari. Quest'aula sta impedendo che emerga la verità su un processo contro le mafie, quindi non invocate più il nome di Borsellino, l'affondo della segretaria del PD Schlein. L'Aula del Senato ha approvato ieri la risoluzione di maggioranza dopo le comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese di energia e difesa. Il documento è analogo a quello approvato a Montecitorio. Alla UE chiederemo tutto il massimo sulla sicurezza energetica, cioè lo 0,6% del PIL. Per la difesa ci fermeremo allo 0,9%, ha annunciato in aula il titolare dell'Economia. La Commissione valuterà la richiesta a settembre, la decisione è attesa nella riunione Ecofin di ottobre. Forti proteste delle opposizioni che hanno contestato al governo l'innalzamento delle spese militari a discapito delle risorse per il welfare. Almeno 3 morti in Ucraina, nella regione nord-orientale di Kharkiv, per i bombardamenti russi della notte. Intanto il segretario generale della NATO Rutte ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea a Kiev. A renderlo noto lo stesso Rutte dopo un colloquio telefonico con Zelensky. Il comparto del marmo Apo Versiliese fermo oggi per 8 ore per uno sciopero unitario del settore proclamato dopo la morte del 44enne Alto Gullotti, schiacciato da alcune lastre di marmo mentre era al lavoro nell'azienda in cui era in servizio da anni. Le organizzazioni sindacali parlano di una situazione ormai non più sostenibile sul fronte della sicurezza e chiedono un tavolo di confronto con aziende e istituzioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: GV Club in Sicilia.
9: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Mi fa ridere tutto di questo progetto, dal nome che letteralmente è Tame Impala, che insomma in dialetto così ti fa, ecco, evoca cose. E al titolo del pezzo, appunto, Dracula o un pippone. Ma secondo te i pipponi li posso fare solo sulle grandi canzoni o posso sciabolare un pippone qua là quando mi pare?
1: Tu sei la regina, tu chiedi
0: dei pipponi.
2: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Ciao, sono la regina dei pipponi e vi volevo parlare proprio dei Tame Impala, che non sono una vera band, ma un progetto solista di un polistrumentista australiano che si chiama Kevin Parker. È il concetto di one man band, praticamente. In studio lui scrive, registra, suona e produce interamente da solo ogni brano, con ogni singolo strumento del brano. Bello. Voce compresa. Quindi è lui che è Dracula! È sempre lui. Dal vivo si trasforma in un gruppo con l'aggiunta appunto di turnisti. Però attenzione, perché lui, cioè questi turnisti, vengono, suonano dal vivo e poi torna a Catua veloce, perché in studio lui non vuole nessuno, non fa entrare nessuno, gestisce ogni singolo strumento e cura persino il mixaggio finale dei dischi. Praticamente io mi sento un po' come lui. Come si chiama? Kevin Parker, no? Sì. Deve essere un asociale pazzesco. Cioè, uno, io me lo immagino come uno, capito? Torvo, con lo sguardo torvo, a cui stanno sulle balle tutti quanti, capito? Tutti. E non vuole nessuno, capito?
1: Cioè, io me lo immaginavo già al concerto sul palco, che fa na, si corre, si siede la batteria, tum, si alza, fa la chitarra, si alza, fa, esatto, la chitarra, è una roba così. Fortunatamente,
0: guarda,
1: si porta,
0: se potesse lo farebbe, ma non può, perché fisicamente non può, perché sennò secondo me farebbe anche questo. Quindi

0: Standing Next to You, Young Hook su Radio Number One.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
3: Allaccio la cintura.
2: E poi?
3: E poi accendo la radio.
2: Ah, bene, e cosa ascolta?
4: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
5: Ascolta Le Donne al Volante.
6: Donne al Volante, da lunedì 31 agosto, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi, ecco.

Material Lover, la voce è quella di Sienna Spyro, l'avete appena ascoltata su Radio Number One quando siamo arrivati alle 20:27, siete in compagnia di Gabro fino alle ore 22 e ne approfitto per ricordarvi tutti quanti i nostri appuntamenti estivi, per esempio il fatto che dalle 12 fino alle 13 ogni giorno potrete ascoltare in diretta Manu Doriani e Chiara Papanicolaou dall'IGV Club in Costa Smeralda. Siamo in Sardegna, precisamente a Santa Clara, ovviamente con la supervisione del nostro Claudio Chiari da Bergamo. Alle 13 invece poi si passa al Parco Cavour in compagnia di Stefano Federici e lo zio Nasti. Se non volete perdervi nessuno dei nostri appuntamenti potete ad esempio iscrivervi al nostro canale broadcast su WhatsApp. Come fare? Entrando sul nostro sito radionumberone.it e cliccando sul link che è in evidenza. Ovviamente vi dico, seguiteci anche su tutti i social dove ogni giorno pubblichiamo tantissimi video. D'inverno ci occupiamo anche di interviste, di eventi musicali, d'estate siamo un po' più leggeri, quindi ad esempio potrete trovare tantissimi video molto molto divertenti dell'esperienza di Radio Number One proprio in Sardegna con tutti gli ospiti del villaggio che sono fenomenali.

I Can't Wait, si chiama così la nuova di Bob Sinclair, appena ascoltata su Radio Number One, e sarà un Ferragosto tutto italiano per lui, perché suonerà in Puglia, precisamente a Monopoli. Quindi, se ci ascoltate da lì, fateci un pensierino.

0: con Sono un Grande su Radio Number One alle 20.40 e tra un attimo arriva l'appuntamento con la grande canzone.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

era Colin Elvis, i Dire Straits su Radio Number One. Eravamo nel 1991, primo singolo estratto dall'album On Every Street, l'ultimo disco in studio della band guidata da Mark Knopfler. Il brano ci racconta la storia di un fan che continua a cercare imperterrito Elvis Presley al telefono, come se fosse ancora vivo, citando poi nel testo tantissimi suoi grandi classici come Heartbreak Hotel, Love Me Tender e Return to Sender. In realtà c'è anche un velo di ironia in questa canzone, perché l'idea nacque proprio da una battuta del cognato di Mark Knopfler, che gli disse che chiamare sua sorella era difficile come chiamare Elvis Presley. Da quella frase è nata un'intera canzone che ha fatto la storia, almeno per quanto riguarda i Dire Straits. Ovviamente l'appuntamento con la grande canzone ritornerà anche nella prossima ora. Questa è Radio Number One, ci sono io, Gabro, a farvi compagnia fino alle ore 22, e con noi ci sono anche i Pinguini Tattici Nucleari.

51, giovedì 6 agosto 2026, che fa caldo, l'abbiamo detto, che c'è qualcuno in spiaggia, che qualcuno deve ancora purtroppo andare al lavoro, oppure ci siamo noi di Radio Number One a tenervi compagnia per tutta quanta l'estate con il nostro Summer One, il palinsesto estivo che ci vede leggermente diversi, nel senso che avete tantissimi speaker con voi durante la giornata, ma non è la solita programmazione che ovviamente tornerà a partire da settembre. Come ogni estate che si rispetti, torna anche molto puntuale, direi, una delle sfide più accese delle vacanze, ovvero quella della conquista del lettino in spiaggia. C'è chi mette la sveglia alle 4 di mattina per arrivare magari 3 ore dopo armato di telo, crema solare, e riesce a conquistare la tanto desiderata prima fila, e poi c'è anche chi arriva con tutta calma, magari dopo colazione, convinto che in fondo un posto si possa trovare sempre comunque, no? Anche se magari in quinta fila, quasi in pineta, diciamo così. C'è chi vuole restare attaccato al mare per fare un tuffo e che quindi dà tutto, ma attenzione, perché nelle principali località marittime quest'anno stanno fioccando multe salatissime. Lo dico per voi, quindi se dovete fare le corse per poi pagare lettino e multa, magari meglio arrivare qualche ora dopo, che dite? C'è un esempio, per esempio, sì, in Sardegna, dove dei bagnanti hanno preso un centello di multa. Non bene, eh?

0: Dimash mi di Pelé, Giselle su Radio Number One. Quando si parla di estate e di multe per i lettini, ma perché fioccano così tante multe? Perché ci sono dei furbacchioni che cosa fanno? Si alzano alle 4, vanno a posare l'asciugamano e poi tornano comodamente a dormire, rubando il posto invece a chi si alza qualche ora dopo, però fa tutto con onestà. Se l'avete fatto anche voi, raccontatemi la vostra esperienza al 393 444 0444. Nella terza ora leggiamo i messaggi più belli qui in diretta con Gabro su Radio Number One.
1: Summer One, come on, l'estate come on. Di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buonasera a tutti, state ascoltando Radio Number One, un minuto alle 21.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

anno in compagnia di Gabro. Questa è l'estate di Radio Number One. Siamo con voi per tutto il mese di agosto. È il momento giusto per alcuni di noi per staccare un po' la spina, per rilassarsi e per ricaricare le batterie in vista di settembre. E c'è anche chi purtroppo non riesce a riposare, a staccare, o che per propria volontà ha scelto di aspettare ancora un pochino, così quando tutti quanti tornano dalle vacanze le puoi iniziare con più tranquillità e con prezzi un pochino più bassi, dai, più alla portata di tutti. C'è chi, anche se è in vacanza, non si ferma per la programmazione dei suoi eventi futuri, ed è l'esempio di Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico della prossima edizione del Festival di Sanremo, che ha deciso di cambiare leggermente le regole del gioco per rendere la competizione ancora più competitiva. Ne parliamo tra pochissimo qui su Radio Number One, perché prima arriva Justin Bieber, What Do You Mean?

Styles su Radio Number One, giovedì 6 agosto, sono le 21.10, siete in compagnia di Gabro fino alle ore 22, quando si parla già della prossima edizione del Festival di Sanremo. Il nuovo conduttore e direttore artistico Stefano De Martino ha cambiato il regolamento di Sanremo Giovani, perché dal 2027, quindi dall'anno prossimo, ci sarà un solo vincitore che accederà direttamente alla categoria poi dei campioni del Festival di Sanremo. La nuova formula voluta sin dall'inizio da De Martino punta a rendere questo percorso ancora più avvincente, soprattutto agli occhi dei telespettatori. Sì, perché l'anno scorso più artisti di Sanremo Giovani poi potevano avere l'opportunità di cantare sul grande palco per l'evento, che dura solitamente da martedì a sabato. Quest'anno only one, c'è solo un campione che riuscirà a sfidare poi con i grandi artisti. Tra l'altro, De Martino è stato avvistato poche settimane fa in Sardegna durante un viaggio lavoro, perché era accanto al rapper Salmo. Potrebbe essere un'anticipazione? Non lo sappiamo, speriamo, perché ha tantissimi fan che sicuramente lo ascolterebbero volentieri.